0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti, stavolta andiamo in vacanza, ragazzi.
4: Sì, un ciao dal vostro Alessandro, che è già a bagno a Cala Corvino, nei pressi di Monopoli, in Puglia.
3: Che meraviglia, un giorno ci voglio andare a Cala Corvino.
4: Perché vuoi fare una vacanza alla professione vacanze?
3: Esatto, con Jerry Calà.
4: Parliamo proprio del telefilm Professione Vacanze. Quando è andato in onda, Chiara?
3: È andato in onda su Italia 1 nel 1987.
4: Mamma.
3: L'87 era quasi 30 anni fa.
4: Sì,
3: 30? 40?
4: Sì, Chiara, lasciamo perdere.
2: Qui seguiamo le vicende, le avventure di Enrico Borghini, interpretato da Jerry Calà, un animatore che diventa capovillaggio in una struttura turistica in crisi situata a Cala Corvino, nei pressi di Monopoli in Puglia. Con l'aiuto del personale del villaggio inizialmente ostile, Enrico cerca di risollevare le sorti della struttura, affrontando situazioni comiche e intrecci personali con gli ospiti e lo staff. La serie combina elementi di commedia e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita nei villaggi turistici italiani negli anni Ottanta.
3: Che andavano alla grande.
2: Alla grande, sì.
3: Un po' meno, ma all'epoca hanno segnato le carriere di molti villaggi turistici. Fiorello.
4: Sentivo qualche giorno fa anche un podcast in cui Pintus racconta il suo essere capovillaggio, ma insomma sono stati
3: tantissimo.
4: Tanti che sono passati da questa professione. La serie è stata proprio girata all'interno del villaggio turistico Cala Corvino a Monopoli nell'estate dell'86, durante la normale attività del villaggio.
3: Ah sì, non era un set.
4: Non era un set, era veramente il villaggio.
3: Ma pensa.
4: Il villaggio vero e proprio.
3: Pensa adesso a rivederlo così e ti dici, ma quello sono io.
4: Esatto.
2: Ma è qui che è nato l'amore tra Jerry Calà e Mara Venier, in questo periodo, in questo...
3: Non lo so.
4: Allora, Mara Venier appare. Sia Mara Venier, sia Teo Teocoli, Isabella Ferrari, Claudio Amendola.
2: C'era Geja anche.
4: Quindi può darsi, sai, Tommaso, che fosse stato in questo periodo qua.
2: Indaghiamo, 87.
3: Durante la sigla, sì.
4: Episodi iconici come quello in cui Enrico deve affrontare un villaggio turistico rivale in una partita di calcetto con l'aiuto del calciatore professionista interpretato appunto da Claudio Amendola, anche qua delle puntate, perché poi alla fine sono sei puntate da
3: lunghe,
4: 90 minuti,
3: un'ora e mezzo l'una,
4: esatto.
3: Mini film praticamente,
4: dei mini film. Claudio Amendola fa questo calciatore professionista e insieme sfidano il villaggio un po' alla Fuga per la Vittoria, una roba del genere. La sigla della serie è una canzone di Christina Hansen, molto famosa in quegli anni, e si chiama Lady Godiva. Questa è la sigla originale di Professione Vacanze.

Io sono Procton, uno scienziato, sì, ma un uomo come voi, uno come te, Venusia, e uno come te, piccolo Mizer. Uno che crede e ha fede nella scienza, ma che ha fede e crede ancora nell'amicizia. Come te, caro Riegel, e come te, carissimo Alcor.

e domani noi forse non ci saremo più, ma finché Actarus e Goldrake saranno con noi, il mondo vivrà in pace e le stagioni lasceranno il posto ad altre stagioni. E intanto voi ragazzi crescerete e presto prenderete il nostro posto a difesa della Terra. Ma vi prego, non dimenticatevi di Actarus.

Sì, io sono Proxton, ma domani il mio laboratorio sarà da voi superato. Una nuova tecnologia più avanzata farà sembrare ridicoli anche i mostri di Vega, ma ci sarà sempre un nemico in agguato. Perciò voi, vi prego, non dimenticatevi di Riegel.

0: mondo.
1: Le ragazze risplendono e nei loro occhi luccicano stelle sfavillanti. Le ragazze danzano e i loro cuori traboccano di sogni ambiziosi. Le ragazze cantano, inseguendo un futuro pieno di soddisfazioni. Questa è la storia di tre ragazze felici e fortunate che sognano di diventare prism queen tra danza, canto ed eleganza. E perché no, anche un pizzico d'amore. Inizia l'avventura!

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Well, you know you make

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Amore, solo tu mi turbi sempre più. Tu amore, io t'amo, ti penso, ti voglio, ti cerco, ma tu amore, solo tu mi turbi sempre più.

0: ho detto, qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a bere!

Radio Animati è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

vu. Ma adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria,

Your gavato. That's what it was.

0: Un convalfole.
1: Mangiando spinaci, ospaccio e ti faccio, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, bentornati ad una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e di Alessandro.
4: In questa pillola si viaggia, ragazzi, si viaggia.
3: Dove andiamo? Dove andiamo?
4: Dagli Appennini alle Ande. Perché faremo compagnia in questo viaggio a Marco.
3: Ah, il piccolo Marco.
4: Il piccolo Marco, che ha un anime a lui dedicato che in giapponese si chiama 3000 miglia alla ricerca della mamma. E qui ho detto tutto, insomma, già si spiega.
3: Amoroso.
4: Capite?
3: 3000 miglia. No, lo ripetiamo perché è meraviglioso. 3000 miglia alla ricerca della mamma. Cioè,
4: che bello.
3: Ne è consumata di strada, Marco.
4: Hai capito? Ma ce l'avrà lui le 1000 miglia?
3: Ci sarà da fare il tagliando alla fine.
4: Capite? Comunque, una serie televisiva anime prodotta nel 76 dalla Nippon Animation, appunto facente parte del World Masterpiece Theater, sto diventando bravissima, è trasmessa da Fuji TV e ispirata al racconto Dagli Appennini alle Ande, che è un spin-off, diciamo, un estratto del romanzo Cuore di Edmondo De Amicis. Tipo Marco un giorno
3: che scappa,
4: dice: ma io vado a cercare la mamma.
3: Comunque nel 1886 non so se De Amicis avesse in testa il concetto di spin-off, però ok.
4: Bello.
3: Vero. Che De Amicis fa: ho deciso di fare uno spin-off.
4: Però all'epoca non era ancora World Masterpiece Theater, ma si chiamava Kalpis Children's Theater. Il Kalpis era la bevanda, quella che
3: al latte,
4: che tu bevevi in Giappone.
3: Sì, tipo al latte gassato. Una roba. È una specie di droga il Kalpis, che la prima volta che lo bevi dici: che è sto schifo. Però poi alla fine
4: non ne puoi più fare a meno.
3: Non ne puoi più fare a meno, cioè veramente.
5: Addirittura.
3: Veramente, come lo Slurm di Futurama, una roba del genere.
4: Comunque Tommy, raccontaci del viaggio di questo ragazzino.
3: La mamma, Anna, è costretta a partire per l'Argentina in cerca di lavoro, no? Perché il padre, lui è medico, deve rimanere a Genova con i due figli, Marco e Tonio. Marco
4: ha un buon lavoro, perché la mamma deve andare dall'altra parte del mondo? Non è che la mamma c'ha un altro?
3: Che non si è mai capito, ma non,
4: ma io
3: non credo.
4: Me, mi fa un po' strano.
3: L'amante peruviano, l'amante andino.
4: Che quelli che suonano lo sufolo. Che meraviglia.
3: Quindi ha questi due figli, il maggiore Tonio, che lavora nelle ferrovie a Milano, e il piccolo Marco, che va a scuola, però non accetta il fatto che la madre sia partita per l'Argentina.
4: Insomma,
3: quindi lui abbandona la scuola, gli dice: babbo, io non vado più a scuola. E il babbo: sì, va bene. E si trova un lavoro per scimolare un po' di soldini, si mette praticamente a lavare le bottiglie di vetro, va bene, che ovviamente gli abitanti di Genova, una volta consumate, riportavano al negozio e lui le risciacquava, le rilavava, no? A un certo punto riesce ad acquistare clandestinamente questo biglietto, perché i soldi non gli bastavano. Babbo, io vado in Argentina.
4: Va bene, ciao.
3: No, rifacciamola per bene. Papà, io esco. Sì, Marco, dove vai? Vado in Argentina. Va bene, a dopo. È andata così.
5: Okay. Ma c'è, in una puntata c'è un passaggio dove il fratello maggiore dice al padre: guarda, dovresti parlare con Marco, perché lo vedo un po' giù. Ma sta, dice, a me non mi dà tanto ascolto, parlaci tu. Quindi questo padre, che insomma,
4: si vuole liberare
5: del figlio, il figlio parte per l'Argentina insieme ad un burattinaio, Pepe il burattinaio, che ha tre figlie, Concetta, Violetta e una piccolina, e parte per l'Argentina e incontra vari personaggi, dal pazzo al maniaco. Vanno dal nord al sud dell'Argentina, non riesce a trovare questa donna, no? Si è trasferita di qui e è andata di là. Beh, a un certo punto il burattinaio,
4: sai perché? Perché non c'era la Carrà. Secondo me la Carrà ai tempi te lo trovava con Carramba.
5: A un certo punto abbandona il burattinaio insieme a Pippino la scimmia.
4: Che meraviglia. È già il mio anime preferito.
5: Prende un treno per Cordova e lì è quasi vicino alla meta, però non avendo soldi
3: riesce a trovare un asinello, va bene, che durante il tragitto muore, va bene, quindi lui rimane a piedi, arriva a destinazione nella casa della famiglia dove la madre lavora, ma è malata, è gravemente malata, però questa donna magicamente appena vede il figlio si riprende,
4: vabbè.
3: E poi tornano felicemente a Genova, insomma.
4: E quindi il marito se le riprende tutte e due?
3: Tutte e due, sì, e torna anche il figlio maggiore da Milano.
6: Ma sì, dai,
3: tutto a Genova.
4: Ma che bello, ma
6: tutto
4: che sarà
6: luce e vino, meraviglioso.
3: Però bellissimo. Un bambino andare verso, insomma, da solo nell'Argentina.
4: Ma qui la storia che la mamma va via in Argentina, per me è molto sospetta. Insomma, poteva andare ovunque, poteva andare, che ne so, vado a Venezia.
6: E comunque è lui che la ritrova, ok,
4: senza cellulare, senza,
6: così, senza
4: Maria De Filippi,
6: esatto,
4: senza, cioè, Lasciarelli.
6: Com'è possibile tutto ciò? La serie, appunto, animata, trasmessa nell'82, porta una sigla scritta nello stesso anno da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera ed è cantata da Gli Amici di Marco.
4: Perché Marco aveva anche degli amici?
6: Vabbè, ha girato tanto, si sarà fatto degli amici.
3: Peppino.
6: Quindi insieme a Peppino ascoltiamoci Marco dagli Appennini alle Ande.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Ehi, Puff, che cosa facciamo stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
3: Mignolo.

0: vicino.
1: Era un poliziotto e anche in gamba. Ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

0: girelle a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme.

0: tintez-vous.
1: Vous me tintez-vous.
2: Gulp.
3: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.

campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: senso, tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
1: Siamo pronti.
2: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
0: È clinicamente morto.
3: Bersaglio.
0: Possiamo farne quello che vogliamo.
4: C'è un nuovo poliziotto in città, il suo nome è Robocop.
1: Ciao Murphy, come ti senti?

0: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.
1: Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata Il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Gerod e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno Gerod fugge.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: ed Alessandro.
3: Allora, questo è difficile per me perché il libro da cui è tratto questo anime, allora, prima di tutto si chiama Paimon Pika Jamanta.
4: No, scusa, come si chiama?
3: Paimon Pika Jamanta.
4: L'hai servita su un piatto d'argento.
3: Perché in finlandese, io purtroppo non ho studiato il finlandese. Comunque è un libro del 38 della scrittrice Auni Nouliwara. Se ci sono degli amici finlandesi all'ascolto, mandino un messaggio vocale a Pellegrino con la pronuncia esatta, per favore. Ok? 49 episodi prodotto dalla Nippon Animation nel 1984, alla nostra età, ma tu pensa. Kati.
2: Davvero. La dolce,
3: perché non è come Annette, è cattiva,
2: no, lei
3: è dolce. La serie è stata trasmessa per la prima volta appunto nel gennaio 84 e in Italia è arrivato l'anno successivo nell'85. Io ho un'audiocassetta dove canto tipo a 2 anni la sigla di Kati, se un giorno me la ritrovo
2: la
3: faccio sentire. Ma di cosa narra questo anime?
2: Allora, narra la storia di una piccola bambina finlandese che a 6 anni, dopo la partenza della madre per la Germania,
3: vanno via tutte queste donne, ci facciamo delle domande via. O muoiono o scappano, ci facciamo delle domande,
4: però probabilmente non stavano proprio benissimo, ecco.
2: Però non la lascia in un orfanotrofio, ma la lascia da vivere dai nonni in campagna insieme al bassotto Giona, il bassottino. E qui Kati farà da mandriana, insomma, accudirà le mucche, tutti gli animali della campagna, insieme all'amico Martin, che è più aristocratico, ecco, diciamo,
3: più alto locato,
2: più soldi, ecco.
4: E quindi va tutto bene, no?
3: Ma?
4: Dopo 3 anni.
2: Va tutto bene, poi scoppia la prima guerra mondiale.
3: Che stava andando tutto troppo bene.
2: Sì, la prima guerra mondiale. E la bambina viene trasferita in un'altra famiglia, dalla signora Lotte, questa signora di origine svedese.
3: Tutto in
2: svedese.
3: Campo con Lotte? No, non era lei.
4: Esatto, giocava a golf la signora.
3: La signora.
2: Dove
3: Spaghetti.
2: Qui continua a lavorare nella famiglia come mandriana, però cresce, gli viene, diciamo, affidato il bambino della signora, che lei non può comunque accudire, non può controllare.
3: Sì, ma qui non è ancora morto nessuno.
2: No, qui di tragedie effettivamente non ce ne sono.
4: Vabbè, c'è la prima guerra mondiale, cioè nello sfondo c'è una guerra mondiale, cioè non ti pare abbastanza?
3: Ma capi, non muore nessuno.
4: Vabbè, ho capito.
2: No, ecco, qui non muore nessuno, neanche Jonah, che arriverà fino alla fine.
3: Ma ti rendi conto? Tutti vivi fino alla fine della serie.
2: E addirittura
4: cioè non c'è un asinello che muore così,
2: no. Addirittura andrà a studiare in Svezia.
4: L'asinello?
2: No. La piccola Kati andrà a studiare in Svezia per volontà della signora Lotte. E qui poi diventerà, credo, una delle prime infermiere nella storia.
3: Ma tu
2: nella
3: pensa
2: storia.
3: Pensavo tipo una
2: no,
3: che valichea.
2: Lei era un'infermiera. Insomma, da mandriana infermiera.
3: Vabbè, un ottimo curriculum comunque.
2: Comunque sì, una ragazzina molto vivace, molto allegra. Sì,
3: come
2: diciamo
3: Pollyanna?
2: Diciamo che qui c'è tanto
4: No, non lo dovete nominare.
2: No, qui
4: nome.
2: C'è tanti aspetti positivi in questo cartone animato.
3: Ok, bello.
2: Rispetto alle tragedie a cui siamo abituati nel
3: World Master, sai, lo ricordo pochissimo.
2: Molto bello.
3: Lo ricordo proprio poco. Mi ricordo la sigla, ma l'anime pochissimo. Forse
2: molto
3: perché
2: bello.
3: Non muore nessuno, non ti rimane impresso.
2: C'è un grande cast di doppiatori in questo. Martin è doppiato da Paolo Sorrisi, la voce di Goku.
3: Bello. Quindi, bel ricordo. Prego.
4: La sigla, ovviamente scritta da lei,
1: Alessandra Valeri Manera,
4: su musica di Detto Mariano, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e indovinate da chi è cantata?
1: È cantata da me, Cristina D'Avena.
4: Quindi ascoltiamoci subito Le avventure della dolce Kati.

Ciao, Lessi. Perché mi guardi? Non piangerò, sai. Se correrai sui prati verdi e starei via per un po'. No, non sei mica un cane normale, tu. Che si può lasciare come un animale in salotto e portare giù al guinzaglio alle 8. Ma che hai capito, Lessi? Non ti voglio mica abbandonare. Lessi, guardami. Lo giuro su quello che ho di più caro. Su te. Ciao, Lessi. Perché ti volti ancora? Io ci verrei con te, però... Sai la mia mamma, che paura. Lessi, ti voglio un sacco bene. Ma non esitare. Ci sono un mucchio di cose da fare al mondo che può fare solo un cane vagabondo. Lessi, hai capito? Adesso va. Io lascio aperto il cuore per quando vuoi tornare. E poi sai che facciamo? Se ho bisogno di te, ti chiamo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la magia delle favole Disney. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Pocahontas è la protagonista dell'omonimo film d'animazione Disney basato sul personaggio di Pocahontas Rolf. Uscito nel 1995, è diretto da Mike Gabriel ed Eric Goldberg. La vita della bellissima principessa Pocahontas è sconvolta dall'arrivo degli inglesi, inviati dalla madrepatria alla ricerca dell'oro. Un giorno si imbatte nell'affascinante John Smith, che le racconta della sua vita a Londra e le svela che gli inglesi hanno intenzione di civilizzare i popoli indiani. Nonostante le differenze culturali, tra i due nasce un sincero sentimento e Pocahontas confida all'inglese che nelle loro terre non è presente l'oro che tanto bramano. Ma il belligerante pretendente della principessa, Cocoum, accecato di gelosia, tenta di uccidere John, mentre l'inglese Thomas decide di intervenire per salvare la vita dell'amico, scatenando una guerra tra gli invasori e gli invasi. John e Pocahontas si ritroveranno a ricoprire il ruolo di negoziatori della pace, ma il loro amore si dovrà confrontare con l'esigenza di difendere ognuno la propria patria. Color of the Wind, scritta da Alan Menken e Stephen Schwartz, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone nel 1996. La versione italiana, I colori del vento, è cantata da Manuela Villa.

Manuela Villa con I colori del vento, colonna sonora di Pocahontas qua su Radio Animati. Il testo, dai forti contenuti religiosi e spirituali, presenta simbolicamente la visione del mondo panteistica della religione nativa americana. Pocahontas è inserita nell'elenco ufficiale delle principesse Disney al 7° posto ed è l'unica tra esse ad avere più di un amore e ad essere in realtà un personaggio storico. E dopo Pocahontas, quale altra colonna sonora vorreste ascoltare? Potete suggerirla scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo alla prossima puntata!

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi ce ne andiamo in Spagna.
3: No.
4: Un medico de familia. No. Olé.
3: No.
4: Come no?
3: Un medico in famiglia.
4: Ma anche la sigla, lo slops.
3: No. Per favore, stiamo parlando di medico in famiglia, mantieni la serietà, perché qui ci sono cose serie.
4: Sapevo,
3: ci sono cose su cui
4: arrabbiata.
3: Non si scherza, e un medico in famiglia è una di queste. Una serie, appunto, che è andata in onda ovviamente italiana sulla Rai dal 6 dicembre 98, io c'ero.
4: Anch'io.
3: Fino al 24 novembre 2016, ovviamente non tutto di seguito, ci sono state stagioni riprese, è ritornato. Sì. Si parla di un eventuale ritorno di un medico in famiglia non confermato, non si spirò. Mettilo.
4: Io ho visto gli esterni della casa.
3: Davvero?
4: Martini a Cinecittà.
3: Che bello, ci voglio andare anch'io in pellegrinaggio.
4: Sì, poi apri, entri dentro, è vuoto, non c'è niente.
3: No, allora no, io voglio vederla solo da fuori.
4: No, però fuori veramente è carina, un bel ambiente.
3: Che bella, Poggio Fiorito.
4: Sì, Poggio Fiorito, che si trova alla periferia di Roma, ovviamente, dove si raccontano le vicende della famiglia Martini.
3: Che bella famiglia.
4: Il protagonista è Gabriele, detto Lele Martini, un medico vedovo che insieme al padre libero, stupendo Lino Banfi, si occupa dei suoi tre figli, Maria, Francesco, detto Ciccio, e Anna Annuccia. La serie esplora le dinamiche familiari, le sfide quotidiane e le relazioni sentimentali dei vari personaggi, affrontando temi come l'amore, l'amicizia, la crescita personale e le difficoltà professionali.
5: Allora, io prima ho detto per scherzo un medico de familia, ma tecnicamente la serie italiana è basata su un format spagnolo che si chiamava così, anche questo è andato in onda negli anni 90 su Telecinco, anche se il successo della serie italiana penso che sia imbattibile.
3: Sì, io veramente. Siamo un po' tutti, ora tu no, ma io sono molto affezionata.
4: Le prime serie erano stupende,
3: sì, fino,
4: poi dopo
3: fino alla morte di Guido,
4: a perdere, sì.
3: Quando muore il povero
4: poi,
3: Guido.
4: Poi in realtà i due Ciccio e Annuccia erano realmente fratelli.
3: Sì, lui era assolletico.
4: Ah, è vero, sì, sì, sì, sì.
3: Era Semola.
5: Cadeddu.
3: Sì, ma
4: sì.
3: Semola. Semola assolletico.
4: Sì, sì, come quello della spada nella roccia.
3: Sì. E era molto carino la prima puntata, appunto loro piccolini che si trasferiscono in questa. La madre era Beatrice Bocci.
5: Accidenti.
3: Ah. Si vede solo
5: nostra concittadina, diciamo.
3: Si vede questo filmato, appunto loro si trasferiscono, nasce Annuccia, loro si trasferiscono, lui è appunto morta da madre da poco, che è Beatrice Bocci, loro si trasferiscono, Concettina, la tata,
4: sì.
3: Poi lanciò la carriera di tantissimi personaggi.
4: E la Bocci appare?
3: Sì, cioè tutto in pochissimo. Beh, all'inizio, beh, Lunetta Savino, Lino Banfi,
4: poi c'è stato Enrico Brignano,
3: Francesco Salvi, Cabir Bedi,
5: Pietro Sermonti soprattutto.
3: Guido, io pazza per la storyline di Maria e Guido, proprio il pezzo della storia che mi piace più di tutti. Lui va in Africa e muore.
5: se potete recuperate il podcast di Tintoria con protagonista Sermonti, in cui racconta il making of di un medico in famiglia, di come poi lui grazie a questo si è approdato a Boris, che è un'altra serie culto fatta qua in Italia.
3: Elio Germano che faceva lo piccolo spacciatore.
5: Sì, una cosa.
3: Sì, l'amico di primo fidanzatino di Maria. Bello. Anche oltre della tanto a fare un rewatch anche di
4: medico in famiglia.
3: Fino alla morte di Guido, perché le puntate poi dopo insomma, si perde un po'.
5: La sigla originale delle prime 5 stagioni è Ai, scritto proprio Ai.
3: Perché inizia con Ai.
5: Dei Los Locos. Quindi ci ascoltiamo un medico.
3: La posso cantare tu?
5: No, in famiglia.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati. There comes a

0: dice pure.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
4: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
4: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
10: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
11: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
12: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, perché sto da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
13: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
14: No, Lucia, aspettate!
13: No, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
14: No!
13: Non insistete, vi scongiuro!
14: No, fermatevi, Lucia!
13: Don Rodrigo!
14: Vi prego!
13: Devo ritornare!
15: Vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
14: Lucia!
16: Sei scioncio, sei! 16 anni ci avevo quando ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone. Vabbè,

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: anche la Bim Bum Band.
1: Ascolta.
2: Attenzione, attenzione, prego. Il trailer di 7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
3: Trailer fase di volo.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, che stavolta è felicissima, anche le altre volte, ma stavolta di più,
4: e Alessandro. Chiara è felice perché stiamo per andare a Cabot Cove, sperando di non rimetterci le penne,
3: perché lì chiunque la conosce finisce male. Comunque ragazzi, io sono cintura nera di Signora in Giallo.
2: Anche a me è sempre piaciuto.
3: Cintura nera, io per anni, forse decenni, ogni giorno prima del TG1 andava in onda La Signora in Giallo e tutte le volte con i miei nonni lo guardavamo. Loro non si ricordavano mai chi era l'assassino. È tipo la puntata dell'Ugnomo d'Argento, l'abbiamo vista 57 milioni di volte, ma tutte le volte era veramente appassionante.
2: Bellissimo.
3: Comunque avrete capito che siamo a Cabot Cove per parlare della Signora in Giallo, una serie trasmessa per la prima volta su Rai 1 dall'88 fino al 97, ma se volete è tutti i giorni su Rete 4, sì, e c'è un canale Sky dedicato Maratona Signora in Giallo.
2: Ma non lo sapevo del canale Sky.
3: Sì,
4: si trovano tranquillamente.
3: Sì, su Sky Serie. Sì, Signora in Giallo a tutte le ore.
2: Rete 4 tutti i giorni.
3: Sì, all'ora di Beautiful, infatti io sono un po' compattusa.
2: Vabbè, la storia tutti la conoscono, no? Segue le vicende di Jessica Fletcher, un ex insegnante d'inglese e scrittrice di gialli, che dopo essere rimasta vedova
3: di
2: si
3: Frank.
2: Dedica.
3: Lei era vedova di Frank.
2: Che poi questo Frank torna in qualche avventura.
3: No, non si vede mai. Lei se la fa un po' col dottore. Per un po' sembra, ecco. Secondo me, ma no, ma lei non tradirà mai la memoria di Frank.
2: Lei comunque dedica la sua vita alla scrittura di romanzi polizieschi, e grazie alla sua acuta capacità di osservazione e al suo intuito, Jessica si trova spesso coinvolta in casi di omicidio, aiutando le autorità locali a risolverli.
4: Cioè, si trova spesso coinvolta in
2: sempre.
4: Casi... Sempre. Un giorno sì, un giorno anche. Cioè,
2: allora, dove va e dove succede qualcosa.
3: Il 70%
2: qualcosa.
3: Nel Maine a Cabot Cove, poi va a Parigi, c'è il morto a Parigi. Va a New York, c'è il morto a New York.
2: Nelle Indie. E c'è il morto nelle Indie, è vero.
3: Povero Amos Tapper, lo sceriffo.
2: Comunque lei si sposta anche esclusivamente per promuovere i suoi libri.
3: Sì, e per vedere i nipoti. Come se piovesse.
4: Sì, avevo un sacco di nipoti. È mio nipote. E vabbè, che poi spesso e volentieri vengono accusati di omicidio e lei poi li risolve.
2: Sempre cotonata.
3: No, comunque il filo era: arriva Jessica,
4: la gente si tocca perché.
3: La gente si tocca. Muore uno, accusano uno che non c'entra niente. No, fermi tutti, lui non c'entra niente e si scopre il vero omicida.
4: Esatto, un po' alla Scooby-Doo.
2: Sì, che poi lei scopre proprio da particolari, da uno sguardo, uno spostamento. Brava.
3: Che bella Jessica, sì. Pazzesca, io la amavo. Poi ho questo stile, sempre precisetti, un po' bellissimo.
4: Comunque, indipendentemente dal numero inverosimile di omicidi al quale Jessica assiste, ci andiamo ad ascoltare la sigla della Signora in Giallo, ovvero Murder She Wrote, Main Theme di John Addison, La Signora in Giallo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

alla vostra richiesta, ai vostri saluti al 342-523-9246 in questa penultima settimana di maggio, e la prossima settimana sarà l'ultima della programmazione 25-26. Vi ricordo che dal 21 di giugno iniziano le nuove puntate di Select Estate e da lì potremo sentirci al mattino, al pomeriggio, alla sera, insomma avremo occasione di spaziare in tutta la nostra programmazione dal 21 di giugno, che è proprio il primo giorno d'estate 2026, domenica 21 giugno. Ma lo sapete che oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio? E allora ne parliamo tra poco. Lo sapete che a Radio Animati abbiamo tutto a tema. Abbracciamoci, Gianni Morandi.

braccio. E quante cose fa bene l'abbraccio, le coccole. È un dato di fatto, confermato anche dal centro di ricerca cerebrale della facoltà di medicina dell'Università di Vienna. Aiuta a smaltire lo stress, e chi non ha lo stress oggi? Tutti. E anche a ridurre le paure, ma può anche abbassare la pressione arteriosa. Abbracciamoci, coccoliamoci e anche rafforzare il sistema immunitario. Il tutto è da attribuire ad un ormone, l'ossitocina, che è la cui produzione rafforza proprio il legame con l'affetto proprio reciproco. Ebbene, tutto questo è provato, e allora abbracciamoci, coccoliamoci. E voi che dite no, no, ma io non mi farei mai abbracciare, no, ma io non mi farei mai toccare. E concedetevi. Ovviamente non con tutti, però insomma è veramente una cosa che fa bene alla salute, all'umore, alla vita. Buon pomeriggio. Allora, con gli abbracci che vi mando io uno per uno in tutto il mondo, vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp, perché il 342-523-9246 è il nostro numero WhatsApp. Se invece ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, tasto verde e lì il collegamento è diretto. Scrivete il vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete o gruppo, e potete scegliere tra una colonna sonora, una trasmissione TV, un telefilm o un cartone. Andiamo in una trasmissione televisiva, Fantastico 3, e con Renato, salutiamo Giampaolo, che è l'uomo verde, perché lui non ha soltanto il pollice verde, ma è tutto verde, perché fa delle cose incredibili. Se avete qualche problema, c'è Giampaolo. Andiamo in provincia di Cagliari con Viva la Rai, Renato.

senza la buonanotte. No, dai, dai, dai. Ciao, ciao Renato, e un saluto lo mandiamo al nostro uomo di tutte le terre del mondo, Giampaolo. Molto carina anche la foto che si è fatto con l'intelligenza artificiale, con lui da bambino che si abbraccia, ed è bellissimo perché l'intelligenza artificiale cosa ha fatto? Ha preso la calvizie da lui adulto, l'ha messa anche al bambino. Vabbè, anche i bambini quando sono piccolini non hanno subito i capelli, ma si vede la stessa calvizie, e dice sono sempre io. Un abbraccio, grazie, bellissima foto, tenerissimi, tenerissimi. Andiamo a Roma perché c'è Mirko. Ciao, buon pomeriggio. Eh sì, arrivano anche i Super Boys. Non soltanto arrivano i Super Boys, ma devo dire che pezzo che è stato utilizzato anche in diverse trasmissioni televisive come sigla. E allora, gli Aero Kids si firmano così, e il pezzo è proprio gol.

Eurokids con Goal, sono le 15:43, buon pomeriggio. Siamo in diretta con una nuova puntata di Select. Io sono Pellegrino, fino alle 5:30 del pomeriggio sono qua a leggere i vostri messaggi, la vostra richiesta, i vostri saluti. Era il 1980, da Roma ci spostiamo in provincia di Pordenone perché c'è Anna che vuole dedicare all'amico Johnny il prossimo pezzo. E qui siamo nel 1997. Johnny, ben arrivato su Radio Animati. Eccole le quattro pinne all'orizzonte con Enzo Draghi e Street Shark. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni TV, colonne sonore. Select per voi.

tutta per Johnny da parte di Anna Chiara. Quattro pinne all'orizzonte. Ma io vedo Marco da Bergamo all'orizzonte con il suo messaggio. No, non fai il fantasma. Assolutamente sta arrivando con la sua richiesta. Anno 2000.

pomeriggio. Mi sposto in provincia di Rovigo perché c'ho una coppa di gelato alla nocciola che è strepitosa. Lei riesce sempre ad acchiapparmi con queste immagini che... Sì, ok, Erika, buon pomeriggio. E allora vuole salutare tutti gli amici di Radio Animati, anche di Radio Animati Official su TikTok, con un pezzo da City Hunter. Without you. No, non sono gli U2, tranquilli.

5 minuti alle 16 in questo giovedì pomeriggio e pronti per chiedere la vostra sigla anche voi che ci ascoltate sempre, anche da anni. A volte succede che qualcuno mi manda un messaggio per la prima volta, dico ah benvenuto, dice ma veramente è da 7 anni che seguo Radio Animati, è la prima volta che richiedo una sigla. Ah, vedi, e allora approfittatene, fino alle 5:30 del pomeriggio sono qua ad accontentarvi. Vado a Conegliano Veneto perché c'è Antonio, ciao, buon pomeriggio. Lui ci porta nel 1976.

per Antonio Vittorio. Le 12 fatica di Asterix. Ciao, buon pomeriggio. Adesso invece ci spostiamo in provincia di Roma, ad Anzio, dove Silvio si è fatto anche un bellissimo selfie con tanto di guanti e in mezzo alla natura, perché lui lavora con la natura e lui è lo sceriffo della natura e la sistema proprio bene bene bene bene e fa un figurone. Complimenti. E proprio da una colonna sonora stiamo parlando di uno, come dire, uno sceriffo molto extra e molto terrestre. Eccoli, gli Oliver Onions con lo Sheriff. Buon lavoro Silvio, buon lavoro a tutti voi.

Ci pensa Silvio, ci pensa Silvio. Ebbene, con Oliver Onions e Sheriff. Adesso invece andiamo a Biella, perché tra poco abbiamo un momento molto molto intimo, molto anche, come dire, emozionalmente profondo, perché la prossima sigla è una delle più struggenti. Ecco, struggente mi piace come termine per non dire altro. Stiamo parlando di 1980, Giampaolo Daldello, addio Giuseppina, e la sigla finale era Giuseppina, non lasciarmi mai. Mai. Mai. Dalila è per te. Dai. Le 16:03, siete in diretta.

Addio Giuseppina. Ciao Giuseppina. Ciao Dalila. Ebbene, la sigla finale, perché quando Dalila mi ha richiesto la balena Giuseppina, io le ho chiesto: ma la sigla iniziale o finale? Quella allegra iniziale o quella finale? Quella finale, ok. Beh. L'importante è specificare per capire esattamente quale sigla volete ascoltare, come ha fatto Grazia. Ma buon pomeriggio, Grazia. Qui siamo pronti per ascoltare Giumbolando. Andiamo a

0: Spazia di Milano, era il 1981. Ma cosa combinate in questo giovedì pomeriggio? Già sentite aria di weekend, lo so. Poi le temperature si stanno alzando già e sarà un weekend, direi quasi estivo. Molti sono già lì pronti con il proprio costume per andare in spiaggia, per chi avrà possibilità anche di averla vicina oppure tempo per poterla raggiungere. Andiamo da Luigi e qui ci spostiamo direttamente a Gela in Sicilia, perché c'è Ulisse Superbanda. Da Ulisse 31, 1982.
1: 31esimo secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
2: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
3: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
4: Padre!
5: Figlio mio,
4: padre.
5: Sei vivo.

0: colpa sua.
1: Salutiamo anche Gela e tutta la Sicilia con la Super Banda, con Ulisse 31. E con il prossimo pezzo invece andiamo a Barcellona. Ciao Carmeta, buon pomeriggio. Un pezzo dice che sollevi lo spirito. E allora io ho pensato subito a questo pezzo. I Cavalieri del Re con Caro Fratello.

0: Salutiamo Barcellona con i Cavalieri del Re, radio animati nel mondo. La potete ascoltare dalle app che sono gratuite, scaricabili per Android o iOS, dal nostro sito, dagli smart speaker Alexa o Google Home. E per il nostro tuttofare Saverio andiamo direttamente con Carletto. E proprio con Corrado, 1992, da Fantastico 3.
1: Carletto, sì, buono. Ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose? Eh? Oh!

Fantastico 3, siamo pronti per Lidia e Lidia invece ci porta dove? Da una ragazza virtuale. You! E a proposito di virtuale, tra poco vi racconterò una iniziativa di una startup per bambini che si addice proprio a bambini che sono in ospedale, che possono così alleviare quei momenti, insomma, non troppo simpatici quando ci si cura. Ne parliamo tra poco. You, ragazza virtuale, Cristina D'Avena, era il 2003. Siete con Radio Animati.

Ebbene, allora parliamo di questa startup fiorentina, esattamente, che ha progettato con un visore di realtà virtuale durante un protocollo terapeutico da usare con i piccoli pazienti pediatrici dell'ospedale Meyer per non spaventare i bambini durante i prelievi e le attività ospedaliere. L'idea proprio di questa startup che si chiama Lemons in the Room e che ha pensato ad una serie di esperienze immersive raccolte in questa applicazione Lemo Park, che è stata realizzata proprio per aiutare i bambini e gli infermieri durante i prelievi, durante quelle fasi che danno noia non soltanto ai bambini ma anche a noi. Perché non ce lo fate provare anche a noi? Ci vediamo questo visore, ecco, intanto che i medici e gli infermieri fanno il loro lavoro. Detto questo, complimenti alla startup, perché insomma, per alleggerire insomma anche la pesantezza di un ricovero per un bambino è importante anche questa cosa. Andiamo a Surbo, ciao Saverio.

di Televigiù. Ciao, ciao Saverio, grazie a tutte le vostre richieste, siamo arrivati anche alla prima ora insieme, ne abbiamo un'altra fino alle 17.30, fate la vostra richiesta al 342-523-9246 o tasto verde dall'app di Radio Animati. Pronti per andare direttamente a Vicenza, perché c'è Emilio che ci richiede il prossimo pezzo. 2012, Sara Benedetti, Massimiliano Poggi, Luca Comics and Games, e questa è la famosissima Luca Cosplay, tutta per te Emilio, buon pomeriggio.

molti anni sono già passati, perché stiamo parlando del 2012, siamo nel 2026. Luca Cosplay, sicuramente eravamo decisamente più giovani. Massimiliano Poggi con Sara Benedetti, Luca Cosplay. Salutiamo Emilio da Vicenza. Ma adesso abbiamo un compleanno, perché oggi è il compleanno di Gian Piero da Genova. Tanti, tanti, tanti auguri da parte di tua figlia Ilaria, ma anche da parte di tutta Radio Animati, tutti gli ascoltatori. Buon compleanno!

felicità. Giampiero, tanti auguri, buon compleanno da parte di Ilaria e da tutta Radio Animati. Adesso andiamo a Codroipo, perché qui con i vostri messaggi io scopro veramente tanti lati di voi che veramente mi sorprendete. Mauro, oltre ad essere un bravissimo super tecnico, e anche tecnico del cucire, veramente della sartoria, dice: da un po' che non lo faccio, ma oggi ecco mi do al rammendo di un paio di pantaloni. Bravissimo, mamma mia, trovare persone che lo sanno fare è davvero difficile. Poi sono lavori che scompariscono, perché ormai quello che si rompe si butta e si ricompra. E allora tanti auguri a Mauro anche per questa tua altra capacità che hai. Cristina D'Avena con Ti cerco.

Cristina, ma mi stava spiegando Mauro che non sono un paio di pantaloni, ma qualcosa di molto, molto, molto più grande. Sono tende di spettacolo. E, insomma, dove le metti? Sono grandissime. Ma le cuci direttamente sul posto? Forse sì, ma a seconda di dove sono strappate. Vabbè, ok, mi racconterai fuori onda. Adesso invece devo andare a Bra, perché c'è Giulio. Dice: senza un perché ti richiedo Loretta Goggi in quiz con Una notte così. Serve un perché? No, soltanto il piacere di poter riascoltare un pezzo che a noi piace e con Select è possibile. 342 523 9246.

Classico oggi in quiz, sigla finale, una notte così. Per Giulio, ciao, ciao, ciao. Le 16.45 ci spostiamo a Roma, ciao, e nel prossimo weekend ci sarà una pratica. Ecco, noi ti facciamo un in bocca al lupo per come addestratore cinofilo. Il prossimo pezzo è del 1977, firmata e cantata dai Kuromizuki.

vostra richiesta, il vostro saluto al 342-523-9246. Sì, sì, sì, perché fino alle 17.30 sono qua nello studio di Select ad accontentare la tua richiesta. 342-523-9246. Abbiamo una panda? Qui abbiamo una gran panda. No, no, no, no. Panda, all'epoca nel 2003 c'era soltanto la panda. Non stiamo ovviamente parlando di auto, ma di piccoli criceti. Grandi avventure, vero Paolo?

2003. Salutiamo Paolo di Avellino, andiamo di nuovo a Roma e salutiamo tutti gli amici e colleghi di Stefano dalle Poste Italiane del Maggiolino con il prossimo pezzo. Buon lavoro ragazzi, ben collegati con Radio Animati, per voi Super Hero.

De Re. Cristina D'Avena. Adesso invece andiamo in Calabria e andiamo a Rossano. Ciao, buon pomeriggio, e diamo il buon pomeriggio alla nostra amica da Rossano. E qui, cara Giovanna, arriva la tata, la tua preferita.

Con il prossimo pezzo invece andiamo a Pordenone da Flavio, perché il prossimo pezzo è proprio firmato Alice nel Paese delle Meraviglie, ma qui abbiamo proprio la voce di Cristina. Nel 1987 usciva discograficamente anche questa ennesima sigla. 342-523-9246, stanno per scattare in questo momento le 17 a Radio Animati.

Daniele, ma anche i suoi colleghi Alessandro Simone e Alessio con le 17.07 in diretta su Radio Animati. Andiamo con il prossimo messaggio e andiamo a salutare Gabriele da Catanzaro. Ciao, buon pomeriggio.

0: animati il martedì e giovedì pomeriggio alle 15.30, mercoledì mattina dalle 10.30, domenica mattina dalle 10 alle 12. Questi sono gli appuntamenti in diretta per richiedere la vostra sigla preferita, che può essere di un telefilm, di una colonna sonora, di una trasmissione televisiva oppure di un cartone.
1: C'erano una volta tre giovani donne che si ficcarono in grossi guai e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

No, lo so che su alcune sigle c'è proprio quell'effetto di pelle d'oca. Adesso con Jerry Scotti dal 1990, Anna Maria, ciao, buon pomeriggio, ben arrivata, salutiamo anche Bologna. Abbattiamoci le mani da Candy Camera Show, la sigla di apertura, Jerry Scotti.

sera show dal 1990. Salutiamo anche Bologna, Alessandro dalla provincia di Cuneo, da Bagnolo, buon pomeriggio. Lui invece ci porta nel 2010, è bello insomma spaziare nei decenni, e lo facciamo con le sigle che voi ci richiedete a Select, e proprio all'arrembaggio versione Giorgio Vanni. Era proprio il 2010 e questa la dedichiamo proprio ad Alessandro, a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Animati nel mondo. E tra poco salutiamo gli amici che ci ascoltano anche oltre Italia.

sono partiti proprio dalla Campania per arrivare in Emilia Romagna, qualche chilometro, ma così così, ma l'ascolto dei Radio Animati, grazie, grazie mille. Salutiamo Alessandro e allora saluti anche agli amici che ci stanno seguendo dall'estero, dalla Spagna, un saluto alla Polonia, alla Slovenia, alla Danimarca, alla Ucraina, direttamente dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Russia, dalla Germania, dalla Norvegia, dagli Stati Uniti e dall'Italia a tutti gli altri. Grazie di essere collegati, basta insomma collegarsi scaricando l'applicazione, è gratuita per Android, iOS, dagli smart speaker Alexa o Google Home, basta dire di suonare Radio Animati dal nostro sito ed è tante tante piattaforme come può essere TuneIn, FM World, veramente tante modalità per ascoltare Radio Animati.

nel 2014 per i mondiali di calcio. La sigla di tutte le dirette dei collegamenti del Brasile e con Mina, la palla è rotonda. Salutiamo Vanessa di Otranto, ciao, ben collegata, andiamo da Rossana.

Sana con la Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Saluto anche Ambretta, ciao! Un saluto lo mandiamo anche a DJ Davidex della provincia di Firenze. E un saluto lo mandiamo anche a Raniero, ciao da Senigallia. Con il prossimo pezzo vi auguro ovviamente buona serata con Zucchero Zucchero, Cristina Moffa, da Drive-In 1983. Ci ritroviamo domenica mattina dalle 10 per una nuova puntata e sarà Select Weekend.

0: sono Eccle, io Jekyll, non ci separiamo mai. Siamo sciocchi, divertenti, ci mettiamo sempre nei guai.
1: E io sono Quaccula, il folle stupido paper vampiro. Mi piacerebbe terrorizzarvi, ma non ci riesco mai.
2: Ed ecco le nuove avventure di Eccle, Jekyll e Quaccula.

colore dei capelli, nero. Colore degli occhi, blu. Peso, 90 kg circa. Altezza, poco più di 1,80 m. Cicatrice sulla guancia destra. Ha un tatuaggio sul mignolo sinistro.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

Voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Signore e signori, questa è New York. Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Il 2 settembre 1945, mentre New York festeggiava la resa del Giappone, il giovane sassofonista Jimmy Doyle adocchia una ragazza, Francine Evans, e dopo un assiduo corteggiamento riesce a conquistarla. Francine è un'ottima cantante, per cui sia lei che Jimmy trovano un impiego prima in un night, poi in un'orchestra. Quando il suo direttore si ritira, Jimmy, che intanto ha sposato Francine, ne prende il posto. Dopo la nascita del loro primo figlio, i due, invece di sentirsi più uniti, vedono aggravarsi i contrasti dovuti ai caratteri. Ed anche le loro carriere si separano. Francine è ormai una diva, non solo della canzone ma anche del cinema, mentre Jimmy ha un lungo periodo di oscurità. Rimasto solo, Jimmy si riprende e diventa un idolo del jazz. Dopo qualche tempo i due si rivedono, forse si vogliono ancora bene, ma stavolta è Francine a respingere Jimmy per sempre. Avrete capito che stiamo raccontando non un film, ma il film. New York, New York, uno dei capolavori di Martin Scorsese, interpretato da Liza Minnelli e Robert De Niro, accompagnati da un infinito parterre di grandi attori. La storia di un amore guastato dall'orgoglio maschile e soprattutto dalla gelosia professionale. New York, New York si inserisce da un lato nel filone del cosiddetto revival attraverso un'operazione di nostalgico recupero del clima degli anni 50 e dall'altro nel novero delle opere che analizzano criticamente il mondo dello spettacolo. La colonna sonora ci accompagna tra i famosi motivi musicali dell'epoca in cui è ambientato, ma la canzone che è l'icona di questo film è l'intramontabile Theme from New York, New York.

Siete su Radio Animati e questa è Chuck Si Canta, diventata famosa anche per la cover di Frank Sinatra registrata nel 1980. New York, New York è un classico nel repertorio di Liza Minnelli e di molti altri artisti americani. Possiamo dire che New York, New York è una sorta di commedia in musica, qualcosa di ben diverso cioè dal classico musical americano, in cui realismo e comicità, umorismo e ironia si trovano fusi quasi alla perfezione. Siamo arrivati alla fine, come sempre vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. Ci sentiamo presto!

went. Freaks were in a circus tent. Clowns by the day.

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette alle

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animata. Andammo al cinema.
1: In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: Poi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo. Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Questa sera eccezionale, succederà qualcosa di speciale.

0: Animati, Radio Animati, Megalome.
1: A Radio Animati sono le ore 19:58.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla ben più redditizia professione di guardia personale, viene contattato dal manager della bella popstar e attrice Rachel Maron per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. E il finale? Una bella storia d'amore. Stiamo parlando della trama di The Bodyguard, Guardia del Corpo, film del 1982 con Kevin Costner e Whitney Houston. The Bodyguard, original soundtrack album, è la colonna sonora più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti, cioè almeno 10 milioni di dischi venduti. Nel mondo le vendite hanno superato i 45 milioni di copie. Inoltre la cover, interpretata da Whitney Houston, I Will Always Love You, ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo.

I Will Always Love You di Whitney Houston a Chuck si canta su Radio Animati. Guardia del Corpo fu un successo al botteghino e incassò 411 milioni di dollari a livello mondiale, di cui il 70% fuori dagli Stati Uniti. Fu il secondo maggior successo dell'anno alle spalle di Aladdin. Guardia del Corpo fu accolto in maniera piuttosto fredda dalla critica. Venne candidato per 7 Razzle Awards, incluso quello al peggior film dell'anno. Ricevette invece diversi elogi per la colonna sonora, che comprendeva anche questa I Have Nothing.

I Have Nothing di Whitney Houston, che non è l'unica cantante della colonna sonora del film The Bodyguard. Ci sono infatti canzoni anche di Kenny G, Lisa Stanfield e Joe Cocker. Restate qua su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna con tante altre colonne sonore.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: È in corso uno dei famosi ricevimenti dell'ambasciatore.
2: Che splendida festa!
3: Sì, il nostro ambasciatore ci regala serate indimenticabili.
4: Ah, i famosi Rocher.
3: Ci vizia sempre con Rocher.
4: L'ambasciatore è una persona veramente raffinata.
3: Sì, e io ho rubato un po' del gusto italiano di questa festa, Rocher.
1: Ferrero Rocher, una creazione dell'Italia che piace.

A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand, eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano?

0: perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
1: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
0: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

0: ecco, una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?
1: A Radio Animati sono le ore 23 in punto.

Ed ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wake Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wake Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Raffacat lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, con la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzo, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Appresso abbiamo la macigno mobile dei fratelli Slug, Rog e Gravel. Quindi il diabolico coupé con alla guida Bit Cruzum. Proprio alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Luke Buber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dall'astuzia proverbiale, suo compagno di corsa il fedele Matley, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via. Ma che succede? I piloti non si muovono dalla linea di partenza, è un altro degli sporchi trucchi di Dick Dastardly, che però ha ingranato la marcia indietro. In questo momento sono partiti, inizia l'avventura del Wake Races.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: portici il vostro...
1: L'oro del capitano, eccolo qua!
2: Sorrimentoncini del nostro capitano!
1: Sono bianco e buon merluzzo croccante, oro per i miei pirati! Bastoncini di Capitan Findus, buon pesce, tanto gusto, tutta forza!
2: Urrà!

Questo è il segno di Zorro. Zorro! Di giorno sono il timido Don Diego. Di notte, con la maschera sul viso, divento il giustiziere. Combatto i soprusi e le ingiustizie. Io sono Zorro.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando due vite sono in gioco. Ben trovati da Gianluca. Against All Odds, in Italia due vite in gioco, è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford, remake di un classico del noir, Le catene della colpa. La trama si svolge tra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene licenziato dalla squadra dopo un incidente ad una spalla. Viene ingaggiato dal suo amico Jake, un liberatore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie, figlia di ricchi speculatori immobiliari. Il giocatore riesce a trovarla in Messico e se ne innamora. Entrambi cercano di fuggire da Jake, che riesce comunque a rintracciarli. Invischiato in lo schiaffari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori, che invece è costretto alla affrontare a Los Angeles, dove comunque ritrova Jesse. Le musiche originali del film sono firmate principalmente da Michael Colombier assieme a Larry Carlton. Per il resto, la colonna sonora contiene 6 canzoni inedite di vari artisti: Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country e Michael Rutherford. Ma il brano che dà il titolo al film è di Phil Collins, che nel 1985 ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile.

A Chuck si canta su Radio Animati Against All Odds, Take a Look at Me Now di Phil Collins. Molti critici hanno lodato la canzone di Phil Collins nonostante si siano espressi negativamente sul film. In Due vite in gioco compare anche Kid Creole and the Coconuts con la famosa My Male Curiosity.

Kid Creole and the Coconuts con My Mad Curiosity chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Against All Odds, due vite in gioco. Non lasciate Radio Animati perché ci sentiamo presto per scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

giocare con me, Orso? No? Allora gioco con Radio Animati. Ciao a tutti, un bacio.

0: Ciao, sono Peter Parker. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. E ricordate che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ciao.
1: A Radio Animati sono le ore 1:00.

miei tuoi sogni ti portano piano lontano nel mondo fantastico delle illusioni. Sulla collina il castello, il re

0: quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: Ehi, siete pronti? Tutti in fila, presto! I bambini stanno aspettando la grande marcia dei puffi. Attenzione!